0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 3:02.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro, non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Frankie Goes to Hollywood. The Power of

0: Club. Radio Club.
1: Doja Cat. Say so.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Marshmallow, Khalid, Numb.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 27 agosto 2026 è il 239esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 19:52. I santi del giorno sono Santa Monica e San Guerrino di Sion. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 agosto del 1859, nei campi della Pennsylvania, esattamente a Titusville, si vede salire al cielo il primo getto di oro nero. Quel pozzo, profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek, rappresenta il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. Nel 1953 il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Esce sul grande schermo Vacanze Romane, che accanto al già famoso Gregory Peck vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn. Nel 1955 viene pubblicato il primo Guinness dei primati e il successo del libro sarà immediato. Nel 1964 viene trasmessa ad Hollywood l'anteprima cinematografica mondiale di quello che sarebbe stato il fenomeno Mary Poppins, l'opera di Walt Disney ispirata al romanzo del 1934 della scrittrice Pamela Lyndon Travers. E nel 1979 vengono rapiti il cantautore genovese Fabrizio De André e la compagna Dori Ghezzi. La coppia viene sequestrata dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno per essere liberata dopo 4 mesi dietro il versamento del riscatto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 agosto del 2010 l'Inter, allenata nella nuova stagione da Benitez, non riesce nell'impresa di vincere il quinto titolo del 2010, cioè la Supercoppa Europea, perdendo a Monaco per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 agosto del 1990 Gianna Nannini pubblica l'album Scandalo. Nel 2004 Zucchero pubblica Indaco dagli occhi del cielo. E nel 2005 Simone Cristicchi rilascia Studentessa universitaria. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Friedrich Hegel, nato a Stoccarda il 27 agosto 1770 e scomparso a Berlino il 14 novembre 1831. È stato un filosofo e teologo tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco. Compie oggi 65 anni Tom Ford, stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2006. Spegne 64 candeline Pasquale Petrolo, detto Lillo. È un attore, autore, comico, conduttore televisivo italiano. Fa parte del duo comico Lillo e Greg. E buon compleanno a Greta Scarano, l'attrice italiana compie 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 agosto 1950 dello scrittore e poeta Cesare Pavese. Oggi vi lascio con questo proverbio. Asino di natura, chi non sa leggere la sua scrittura.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: From B, Tricianchi.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 8 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
2: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca, e le celebri Infinity Mirror Rooms. È morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
2: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare 40 gradi.
1: Il volley 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
4: Lola Young, Messi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.

0: RM News.
1: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Restiamo sul territorio con l'attività della centrale operativa territoriale dell'USL Valle d'Aosta. Nel primo semestre 2026 la centrale operativa registra un aumento del 10% dell'attività, 1090 pazienti presi in cura e 830 percorsi orientati verso il domicilio. Grazie alla squadra infermieristica coordinata da Paola Ascolese si sviluppano telemonitoraggio e care management, accompagnando i pazienti nel passaggio tra ospedale, casa e strutture territoriali. La centrale operativa territoriale si conferma snodo centrale della continuità assistenziale in Valle d'Aosta.
3: Ci spostiamo ora in alta quota, dove il caldo sta cambiando il comportamento delle marmotte del Gran Paradiso. Uno studio condotto a Orvieil, in Val Savaranche, mostra che sopra i 21 gradi le marmotte smettono quasi del tutto di giocare. Il gioco, fondamentale per i giovani, raggiunge il massimo a circa 13 gradi e poi crolla con l'aumento della temperatura. Gli altri comportamenti sociali restano invece stabili. I ricercatori del parco spiegano che questa riduzione potrebbe essere un segnale precoce dello stress termico e un indicatore dei cambiamenti in atto negli ecosistemi alpini.
0: FM News. Young Music, Young People.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 9:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro, non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre, è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Ed Sheeran.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero ed almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato mezzo milione di dollari di aiuti per il paese colpito.
1: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
1: Il governo mette la toppa al caro carburante. Mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro, una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino, poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi, critica anche la segretaria del PD Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
2: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
1: Il tennis si ferma un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come

0: FM News.
1: Il 27 agosto cambia tono, la mattina resta tranquilla, ma il cielo si fa più pensieroso con nuvolosità che cresce piano, mentre le temperature si mantengono sui 23-24 gradi, morbide, e solo in serata può arrivare una pioggia leggera, più simbolica che reale. Un giorno che non disturba ma che si prende il suo spazio è quel tipo di cielo che invita a rallentare un po'.
0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
2: David Penn, KPD, Ain't Got No.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Radio Club.
4: Barak Yeter, Friday Night.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi, dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
1: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran, lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
2: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
1: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como.
2: È tutto, ma più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.

0: Sempre gli appunti presi a caso su scontrini usati e ai verbali infiniti.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora diciamoci la verità, qual è la frase più terrificante da sentire a 5 minuti prima dalla fine di un meeting?
0: Chi fa il verbale e manda il riassunto con i task a tutti? Lì parte il vuoto cosmico e la gente comincia a fissare il soffitto fingendosi morta.
2: Esatto, e il vero dramma è che passi da un'ora di chiamata a parlare del nulla e poi ne perdi un'altra per riordinare 3 fogli di appunti scarabocchiati che sembrano geroglifici egizi.
0: E puntualmente il giorno dopo nessuno si ricorda chi cavolo doveva fare cosa, scatenando lo scaricabarile dell'anno.
2: Sì, ma prima di improvvisare una caduta di connessione per scappare dalla chiamata, sappiate che oggi possiamo mandare un ghostwriter al posto nostro.
0: La prima ancora di salvezza per far finta di aver preso appunti perfetti si chiama Otter.ai.
2: In pratica questo bot si intrufola silenzioso nella nostra videochiamata, riconosce le voci di tutti e trascrive ogni singola parola in tempo reale, senza mai perdere un colpo.
0: E la cosa geniale è che a fine riunione non vi molla un mattone di testo illeggibile, ma vi sforna un riassunto perfetto con i punti chiave evidenziati in grassetto.
2: Vi estrae in automatico i compiti da fare, tipo Manuel deve mandare il preventivo entro venerdì, e lo spedisce direttamente sulle chat dei colleghi.
0: Risultato? Voi potete tranquillamente sorseggiare un caffè e annuire ogni tanto con la testa, mentre lei lavora duro al posto vostro.
2: Ma parliamo di quando devi recuperare quel dettaglio preciso detto al minuto 42 in una chiamata di 3 ore.
0: Mamma mia, la morte civile. Riascoltarsi 3 ore di registrazione audio è una tortura medievale che non augura a nessuno.
2: Qui entra in gioco Fireflies AI, che è praticamente il Google dei vostri meeting.
0: Vi permette di cercare all'interno di tutte le chiamate passate usando parole chiave, scrivete budget, aumento o scadenza, e lui vi porta al secondo esatto in cui è stata detta quella parola.
2: E se invece dovete mostrare al capo o al cliente solo i 2 minuti intelligenti di tutta la vostra riunione?
0: Lì usiamo TLDV, taglia in automatico la videochiamata nei momenti clou e vi crea delle mini clip video da condividere al volo su Slack o WhatsApp.
2: Sì, in pratica trasformate un mattone di meeting in un video TikTok aziendale corto e direttissimo.
0: Usare l'intelligenza artificiale nelle riunioni ci permette di essere presenti al 100% nella discussione, invece di fare i digitatori al computer.
2: Sì, perché ricordiamoci che il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, e sprecarlo per scrivere verbali nel 2026 è un vero peccato capitale.
0: Chiudete le chiamate, delegate la noia alla AI e buon lavoro a tutti!
2: E anche

0: FM News.
1: Voltiamo pagina e andiamo ai provvedimenti della Giunta regionale. La Giunta regionale ha approvato la partecipazione al 30° anniversario della sezione valdostana della fanfara dell'Associazione Nazionale Alpini. Le iniziative si terranno ad Aosta dall'11 al 13 settembre. Per l'organizzazione è stata impegnata una spesa complessiva di 16.600 euro, a sostegno di un evento che celebra una realtà storica e molto radicata sul territorio.
2: Proseguiamo con i provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta regionale ha approvato un accordo triennale con la Fondazione Bellonci, in base alla legge regionale 89 del 1993. L'intesa prevede l'organizzazione di iniziative culturali, tra cui gli appuntamenti della sezione letteratura della Saison Culturelle e il premio letterario Valle d'Aosta. Una collaborazione che rafforza la programmazione culturale regionale e valorizza la produzione letteraria sul territorio.
1: Passiamo ora ai provvedimenti dell'area sanità, salute e politiche sociali. La Giunta regionale parteciperà alla giornata dello sport inclusivo 2026, in programma il 3 settembre a Gressan, con una spesa di 600 euro. Approvato anche il piano regionale per la non autosufficienza 2026-2028, che prevede interventi per le persone con disabilità per oltre 7 milioni di euro. Rivista la disciplina dei contributi della legge regionale, introducendo criteri basati sull'ISEE, e avviate disposizioni sperimentali per rendere più flessibili le misure di sostegno nel 2026.
0: FM News.
3: Club Rewind.
4: Alan Walker, Meek, Dance.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69
0: euro. Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.
2: CIDAC. Radio Club.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Proseguono le operazioni di soccorso in Nepal a seguito della devastante alluvione che ha colpito due distretti al confine con la regione cinese del Tibet, che ha causato centinaia di dispersi e almeno 165 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili. Un bilancio che include 517 turisti stranieri, secondo quanto comunicato dalle autorità del Nepal. I due italiani coinvolti stanno bene. L'acqua è arrivata come un cannone e ha spazzato via case e ponti. Restano solo fango e distruzione. La causa sarebbe il crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: La Russia si prepara a una possibile escalation della guerra in Ucraina, dopo essere giunta alla conclusione che i negoziati per un accordo di pace siano ormai a un punto morto. Lo riferiscono a Bloomberg fonti vicine al Cremlino, secondo cui Mosca starebbe valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali contro Kiev, compreso il centro della capitale, e contro infrastrutture in altre città ucraine. Mosca inoltre considererebbe gli attacchi ucraini sul territorio russo come sempre più riconducibili ai paesi NATO per il sostegno di armi e intelligence fornito a Kiev.
2: Incidente in montagna in Francia, dove una funivia ha urtato una gru provocando il ferimento di 23 persone, tre delle quali in condizioni critiche, 13 con ferite gravi, come riferito dalla prefettura francese. È successo ieri mattina nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez, a circa 2.300 metri di altitudine. A bordo della funivia c'erano circa 50 persone. La maggior parte dei feriti ha riportato commozioni cerebrali o conseguenze dello shock.
1: Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote. Una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Torino. A far scattare l'attività investigativa era stata una segnalazione internazionale giunta al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Dall'esame dei dispositivi della coppia è emersa la detenzione di numerosi file con materiale pedopornografico, alcuni dei quali prodotti direttamente dai due e che vedrebbero coinvolto il nipote in età preadolescenziale.
2: È investito con il SUV due giovani in monopattino che lo avevano appena scippato. Poi è sceso dall'auto e ne ha preso a calci uno. È successo ieri a Torino, in lungo Po Antonelli. L'uomo, un torinese di 39 anni, è stato fermato dalla polizia, così come uno dei presunti ladri, mentre l'altro, rimasto ferito in modo grave, è stato portato in ospedale.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano, che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club, Young Music, Young People.
14: Federico Scavo, feat. Andrea Guzzoletti. Strump.

0: FM News.
1: Il 27 agosto cambia tono, la mattina resta tranquilla, ma il cielo si fa più pensieroso con nuvolosità che cresce piano, mentre le temperature si mantengono sui 23-24 gradi, morbide, e solo in serata può arrivare una pioggia leggera, più simbolica che reale. Un giorno che non disturba ma che si prende il suo spazio è quel tipo di cielo che invita a rallentare un po'.
0: Young Music, Young People.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: R3 Hab. A touch of class. All around the world.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche 3 morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
1: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 km per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
2: La cronaca: il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato, Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci: oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Rebibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
2: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
1: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: DVBS and Benny Benassi. Body, Mind, Soul.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CIDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CIDAC, CIDAC.
2: Radio Club.
3: Tumia.
4: Duran Duran. Pressure Off.

0: FM News.
1: Restiamo sulla sanità con un aggiornamento dedicato alle liste di attesa. Due riunioni coordinate tra Unità Centrale di Gestione e Osservatorio Regionale hanno fatto il punto sulle liste di attesa in Valle d'Aosta. Analizzati i tempi, andamento delle prestazioni e il dato delle oltre 22.000 richieste di prime visite nel semestre. L'assessore Marzi ribadisce l'impegno strutturale su programmazione, appropriatezza e capacità di risposta, mentre il Registro Unico delle Associazioni della Salute sottolinea l'importanza di trasformare il monitoraggio in azioni concrete per migliorare l'accesso dei cittadini.
2: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
3: Restiamo sul territorio con l'attività della Centrale Operativa Territoriale dell'USL Valle d'Aosta. Nel primo semestre 2026, la centrale operativa registra un aumento del 10% dell'attività, 1.090 pazienti presi in cura e 830 percorsi orientati verso il domicilio. Grazie alla squadra infermieristica coordinata da Paola Ascolese, si sviluppano telemonitoraggio e care management. Accompagnando i pazienti nel passaggio tra ospedale, casa e strutture territoriali, la centrale operativa territoriale si conferma snodo centrale della continuità assistenziale in Valle d'Aosta.
0: FM News. Radio Club, Radio Club.
4: Rock a Raw. Pedro.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
1: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
2: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
1: La cronaca, il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
2: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco, atteso a cavallo tra domani e sabato. Previste punte fino a 45 gradi.
1: Lo sport e il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
2: È tutto, ma più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Come

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club Manelli Ram Pam Pam.
3: You shot me so damn well. You shot me then you caught me. I'm like, yeah, bum, bum.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League, il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner, si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: Imagine Dragons. Zero.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
4: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
3: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
4: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
3: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti quattro italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rhythm the Track.
7: Radio Club.
8: Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Donatella Rettore, splendido splendente.

0: FM News.
1: Ci spostiamo ora in alta quota, dove il caldo sta cambiando il comportamento delle marmotte del Gran Paradiso. Uno studio condotto a Orvieil, in Val Savaranche, mostra che sopra i 21 gradi le marmotte smettono quasi del tutto di giocare. Il gioco, fondamentale per i giovani, raggiunge il massimo a circa 13 gradi e poi crolla con l'aumento della temperatura. Gli altri comportamenti sociali restano invece stabili. I ricercatori del parco spiegano che questa riduzione potrebbe essere un segnale precoce dello stress termico e un indicatore dei cambiamenti in atto negli ecosistemi alpini.
2: Voltiamo pagina e andiamo ai provvedimenti della Giunta regionale. La Giunta regionale ha approvato la partecipazione al 30° anniversario della sezione valdostana della fanfara dell'Associazione Nazionale Alpini. Le iniziative si terranno ad Aosta dall'11 al 13 settembre. Per l'organizzazione è stata impegnata una spesa complessiva di 16.600 euro, a sostegno di un evento che celebra una realtà storica e molto radicata sul territorio.
1: Proseguiamo con i provvedimenti dell'area istruzione, cultura e politiche identitarie. La Giunta regionale ha approvato un accordo triennale con la Fondazione Bellonci, in base alla legge regionale 89 del 1993. L'intesa prevede l'organizzazione di iniziative culturali, tra cui gli appuntamenti della sezione letteratura della Saison Culturelle e il premio letterario Valle d'Aosta. Una collaborazione che rafforza la programmazione culturale regionale e valorizza la produzione letteraria sul territorio.
0: FM News
3: Radio Club.
4: Rat City. I just wanna dance. If-

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Dr. Dre and Eminem. Forgot About Dre.

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
1: To me up.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Offenbach.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
2: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri, infatti, non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
1: Nella serata di ieri, il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
2: Restiamo in tema carburanti. È un conto da quasi 500 milioni quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
1: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
2: Ed è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: In FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Club Rewind.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99€ e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69€.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Sumia. DJ Ross, Up and Down.

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner, si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Club Rewind. Club Rewind. Empire of the Sun. Music on the radio.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime nell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti tre casi specifici segnalati. Ci sono invece due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
2: La Russia si sta preparando ad intensificare ulteriormente gli attacchi contro l'Ucraina dopo che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. Nella notte diversi raid del Cremlino hanno colpito Kiev e Odessa, provocando danni a diverse infrastrutture. Non si registrerebbero vittime. E intanto un ufficiale dell'aeronautica russa è morto nell'esplosione della sua auto questa mattina a San Pietroburgo. I medici stanno attualmente lottando per salvare la vita della moglie. La direzione investigativa ha comunicato di aver avviato un'inchiesta.
1: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo contro altri figli e la moglie.
2: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la francese Zidani. Secondo oro di giornata per la box italiana è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria 75 kg al termine di un incontro vinto in rimonta contro l'egiziana Abu El Fiad.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Mika, relax, take it easy.

Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima giornata di campionato, parte forte l'Inter in virtù del 4-1 al Monza. Vince anche il Napoli 2-0 con il Genoa, non senza polemiche da parte dei rossoblù. Vittorie anche per Milan e Juventus, rispettivamente contro Toro 2-1 e Frosinone 1-0. Le altre gare, parte bene l'Atalanta grazie al 2-1 al Sassuolo, importante vittoria del Cagliari in casa del Parma per 1-0. 1-1 tra Udinese e Como, Venezia-Lecce 0-2 in attesa di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Coppe europee, gare di ritorno dei playoff, martedì 25 e mercoledì 26 la Champions League, giovedì 27 toccherà invece all'Europa League ma soprattutto alla Conference, con l'Atalanta obbligata a vincere in esterna contro l'Apoel dopo lo 0-0 dell'andata. Appuntamento alle 20. Cambiamo argomento, Formula 1, Gran Premio d'Olanda, vince Lando Norris ed è un ottimo risultato per Antonelli, secondo davanti a George Russell, Ferrari giù dal podio, Hamilton quarto, Leclerc quinto. In classifica generale Antonelli allunga, quota 242 seguito da Russell a 183 a pari punti con Hamilton in terza posizione. Prossimo appuntamento a Monza il 6 settembre. Atletica, Nadia Battocletti vince i 5.000 metri donne del Memorial Kamila Skolimowska in Polonia, meeting valido per la 13ª tappa della Diamond League. Straordinario lo spunto finale della bicampionessa europea che piazza quello decisivo a 120 metri dall'arrivo, chiudendo nettamente davanti con il tempo di 14 minuti 54 secondi e 9 centesimi. E chiudiamo con gli europei di volley femminili, troppo forte l'Italia di Velasco, Svezia battuta 3-0, così come era finito il secondo match del girone contro il Montenegro ed il primo contro la Croazia. Azzurre attese ora nella giornata di martedì dalla Slovacchia. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Radio Club.
3: Ed Sheeran, Azivam.

0: E se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
0: Scappo, vado a citofonare a tutti. Dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Adam Port. Move.

0: RM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
2: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
1: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. I sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
2: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Radio Club.
2: Aha, the sun always shines.

0: sempre ovunque Radio Club.
1: Sono le 18 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Quero ver, quero ver, quero ver. Ah! Pripa, pô, pô.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
3: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
4: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
3: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
4: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
3: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Ritmo The Track.
7: Radio Club.
8: Steven Tibbett, Good Enough.

0: RTM News.
1: Passiamo ora ai provvedimenti dell'area sanità, salute e politiche sociali. La Giunta regionale parteciperà alla giornata dello sport inclusivo 2026, in programma il 3 settembre a Gressan, con una spesa di 600 euro. Approvato anche il piano regionale per la non autosufficienza 2026-2028, che prevede interventi per le persone con disabilità per oltre 7 milioni di euro. Rivista la disciplina dei contributi della legge regionale, introducendo criteri basati sull'ISEE, e avviate disposizioni sperimentali per rendere più flessibili le misure di sostegno nel 2026.
2: Restiamo sulla sanità con un aggiornamento dedicato alle liste di attesa. Due riunioni coordinate tra Unità Centrale di Gestione e Osservatorio Regionale hanno fatto il punto sulle liste di attesa in Valle d'Aosta. Analizzati i tempi, andamento delle prestazioni e il dato delle oltre 22.000 richieste di prime visite nel semestre. L'assessore Marzi ribadisce l'impegno strutturale su programmazione, appropriatezza e capacità di risposta, mentre il Registro Unico delle Associazioni della Salute sottolinea l'importanza di trasformare il monitoraggio in azioni concrete per migliorare l'accesso dei cittadini.
3: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
4: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
5: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
4: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
5: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
4: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
5: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club, Radio Club. Young Music, Young People.
6: Lucio Dalla, Caruso versus Deep Fear.

qui dove il mare luce e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Si schierisse la voce.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston-Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg, al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Italbasket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: People just wanna have fun. Radio Club.
2: Giuni Russo, Aldero.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
1: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
2: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
1: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
2: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
1: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
4: Sei su Radio Club, non senti che vibes?
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Veni.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Radio Club, Young Music, Young People.
14: Anti-up, Chromatic.
15: This is automatic, feel it in the static skin.

0: venerdì 28 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. L'intelligenza artificiale può diventare una preziosa alleata nelle previsioni delle mareggiate estreme. Grazie a modelli addestrati su dati climatici e oceanografici, i ricercatori sono riusciti a simulare con grande precisione questi eventi anche in scenari futuri, ottenendo risultati comparabili ai modelli tradizionali, ma con tempi e costi inferiori. La tecnologia potrebbe così migliorare la gestione del rischio costiero e supportare la protezione civile nella prevenzione dei danni. Inquinamento. A che punto siamo con le tecnologie di rimozione di CO2 dall'atmosfera? Considerate un possibile supporto alla lotta contro i cambiamenti climatici, sono purtroppo ancora lontane da un impiego su larga scala. Tra le soluzioni più promettenti figurano la cattura dell'anidride carbonica dell'aria, il biocerro e altri sistemi di stoccaggio permanente, che però presentano costi elevati e sfide tecniche significative. Gli esperti sottolineano dunque che queste tecnologie non possono sostituire la riduzione delle emissioni, ma devono affiancarle come strumento complementare. E a tal proposito, uno studio mette in discussione una convinzione molto diffusa. Gli alberi potrebbero immagazzinare meno CO2 di quanto stimato finora. Gli esperti hanno scoperto che la fotosintesi non si traduce sempre in una crescita del legno, ovvero nella forma di stoccaggio più duratura del carbonio. Questo vuol dire che i modelli climatici potrebbero aver soprastimato la capacità delle foreste di assorbire anidride carbonica, pur confermando il loro ruolo fondamentale nella lotta al clima che cambia. Animali. Con settembre alle porte, molte famiglie si accingono ad accogliere un nuovo amico a quattro zampe in casa, ma il legame con un cane o un gatto adottato non sempre nasce immediatamente. A volte richiede tempo, pazienza e fiducia reciproca. Nei primi giorni o settimane l'animale può apparire disorientato o distaccato. È una fase normale di adattamento al nuovo ambiente. Si consiglia dunque di non forzare il rapporto, ma costruirlo gradualmente attraverso una routine stabile, il rispetto dei tempi ed interazioni serene, lasciando che la fiducia si trasformi naturalmente in affetto. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Radio Club. Mr. Belt, Weasel, Cobra, Alex Hosking. Keep it exciting.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
1: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale

0: sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
1: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
0: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
0: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Criss Cross Amsterdam. Sofia Reyes. Tiny Tempa. How You Samba.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare World DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di Wolf DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare a questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci no, andiamo stasera a mangiare, è offerta la cena, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, ma dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao Rocco, buonasera. Ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare... No, voi siete i protagonisti, quindi dovete voi raccontare... Anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe. L'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore, 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a Wolf DJ. Salutiamo Salvatore, ciao Salvo, ben trovato Wolf. Malcolm.

0: là, e lui e non è lui, e lui e non è lui, ma certo che lui. Diamo il benvenuto a Wall DJ, a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei, ma dove ti trovi, dico, dall'altra parte, dove, in quale parte, dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì. Ma sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party. Ci sono stati momenti davvero molto belli. No? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria, Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me è un periodo di piccolo buco, è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Giovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato, bisogna vivere tranquillamente. Questa è la sola ricetta, secondo me, condivisibile per poter vivere sereni il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non v'è certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera! Shakira e Barnaboy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati. Dai.

0: dai che ce la fai, dai che ce la fai. Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene. Ma buonasera.
0: Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche al Lido, veramente, che dove fa poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare. Poche ma cattive, veramente.
0: Senta, comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade e cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi, della mostra dell'arte cinematografica. E quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ma grande, perché con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di qua, di
0: Venezia,
1: una radio centro storico, una radio Vanesca,
0: e diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta, comandante, noi dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma dai. Volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora è un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, manderemo. Grazie davvero. Ancora
1: dai.
0: Buon divertimento. Ci saluti la città, la laguna, tutto quello che.
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso.
0: Sempre
1: che... bellissima trasmissione.
0: Grazie, comandante. Abbracci,
1: dai.
0: Abbracci alla laguna. Abbracci,
1: ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.
0: Grazie di cuore. Ciao. Grazie davvero. Sempre 352. 244-2442 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero

0: Intramontabile corona. This is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, Mr. Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, caro Giovanni, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo, ringraziamo i nostri ascoltatori. Maria Rosa, ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che è, diciamo, è l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia, a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Quindi ho ragione, dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
0: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, insomma una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare. Cioè, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino, insomma, di sacrificio gli si può dedicare. Che ne pensi?
2: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi

0: probabilmente la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
1: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
0: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
1: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare.
0: Più, dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è
1: la banana africana. Il potassio, hai capito? Quindi,
0: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari. Non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io, onestamente, è un frutto che prediligo e mi piace consumarlo, solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria, e non si intende altro, perché intendo solo la cucina.
1: Ma bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di, è una gara, una competizione, ecco, quindi...
0: Sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero, però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di benaugurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
1: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale, esatto, per uno spuntino prima, esatto, dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione, bravissimo, muscolare è importante, caro Giovanni.
0: Ma tu, quindi, hai mai assaggiato un frappè alla banana?
1: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è un grande Annie da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni. Grazie da Annie. Salutiamo Annie da Bari, grande editore. Ciao Annie, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è Serena.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione
1: ciao,
0: di...
1: Amore.
0: Ciao, ciao amore! Ciao! Sì, ciao!
1: Io non sopporto il caldo.
0: Ma neanche io!
1: Troppo devo lavorare!
0: Anch'io devo lavorare!
1: Arrivano i pompieri!
0: Andiamo, a proposito di pompieri, andiamo a Diamante, da Sua Maestà, il peperoncino, Gianni Pellegrino! Ciao Gianni, pronto!
2: Ciao, ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a World DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima World DJ, la madrina del peperoncino
2: è,
0: 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti. Come faccio? Lo devo dire.
0: Dai, Gioia, anteprima.
2: Sì,
0: che anteprima?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire. Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sono ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record, mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio.
2: Dai, il giorno dopo
0: che è successo?
2: Ci sarà la gara dei mangiatori Super Hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito. E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il Peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il Peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Anadol.

0: I 54 Ultra, Talk to You, e ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della Champion, no? Sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint-Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire, ormai è un programma in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide. Quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma sì, ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante. Ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, calcio mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui e non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, e dico, comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano,
1: sì,
0: caro Gio.
1: Sì, assolutamente, mi ha colpito questa notizia, e te la dico subito. Si tratta di un signore che ogni pomeriggio in piazza a Roma balla con una allieva di 80 anni, e la storia praticamente di Pasquale, un maestro che è diventato virale, lo potete vedere perfettamente anche sui social. Si danno di fatti appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale ed lui ha 70 anni, lei ne ha 80. Sono l'allievo e praticamente l'allieva e il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo. E da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social. Da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vitalità, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, 80, quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la sera.
0: Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti così, 2 minuti così, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono. Questa è la verità.
1: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Maggio, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché è un signore di 88 anni, un grande artista italiano, che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
0: Ma Memore Maggio, stai parlando di Topo Gigio, giusto?
1: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui, sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti mare?
0: Sì, è vero.
1: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ansando con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi. E questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter star meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
0: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memore Maggio e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo. Che ridi? Arriva Carol G e Manu, ciao. Viaggiamo per il mondo.

0: casa, tengo mi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico, parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere, ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato e ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrivo,
1: spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare è proprio responsabile, è presidente insomma di Canarie News, il giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie Max, grazie.
0: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wild DJ e insomma
1: grazie
0: in
1: a te
0: bocca
1: Max
0: al lupo.
1: E grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: un bacione,
0: estate.
1: Un abbraccio,
0: ciao,
1: grazie.
0: Te, grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, ciao.
0: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, mamma non mamma, boh.

0: Wolf DJ sei tu.
1: 352-244-244-2 Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto?
2: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che vado a fare
1: scappare.
2: Le ultime missioni
1: le missioni spirituali
2: dare un pochino di gioia e di soddisfazione
1: frate cappuccino fa.
2: Perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo.
2: Ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora qui su tutte queste splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite di
1: grande
2: calcio.
1: Grande
2: a giovedì
1: Gio.
2: Prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day il giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
3: Hello. Oh My Day, ragazzi.
1: Dimmi.
3: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
3: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
4: Ma sì. Sarà Silvia.
1: Pronto.
4: Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
3: Ma no, tutt'altro. Primo punto. La stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
4: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto?
3: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autoironia soprattutto sono indicatori biologici di onestà e di fiducia. Uomini, prendete appunti. Nel fare ironia ci si mostra per chi si è veramente e il fascino così va alle stelle.
4: Silvia, vada per il ridere, vada per l'ironia, va bene tutto. Ma se mi rovinano la cena, se permetti, vado a protestare dallo chef. E il terzo punto?
3: Terzo pilastro, la gentilezza autentica di
5: Radio Club. Radio Club.
6: Radio Club. Feed. Rima. Bubbaloo.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

for love in the music. I got soul in the music. I got the love.

0: Su questo super pezzo in autostrada, 130, partigiani, Zenimon, Simone! Vado a schiantare!
1: Non prendere il muro, non prendere il muro!

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Gabri Ponte, Alessandra, dance, dance.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: È l'una in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la base.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: 6B, nel blu dipinto di blu, volare.